qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, volo sanguigno, presto il biglietto, e mi chiedono, e mi vogliono, e mi vogliono, e mi vogliono, e la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

questa festa e un uomo di giudizio ne può venire in testa che ti ha così bestiale ridicola così

essersi ostinati, con poetici sbagliati. Io per me il vero matto, il vero matto. Nulla credo, non ben fatto se non fassi amor olor. Nulla credo, non ben fatto se non fassi amor olor. Vorrei via con un lento, che sia maestro di

0: Oggi possibile
1: in 4D.
0: In 4D. E devi andar così.
1: Con maestri si ostinati,
0: con poveti si sbagliati. Io per me divento matto, divento matto, divento matto.
1: Nulla credo, non ben fatto se non passi amor olor.
0: Nulla credo, non ben fatto se non passi amor olor. Vole pria con tu narrata,
1: e lo alfani lo pulcinella,
0: e lo alfani lo pulcinella,
1: e lo alfani lo pulcinella.